Barocca che spiega la paga in cuore, ora per schemace, così zile, Toni, in che mangia, gli Toni sa che mangia, ma è a posto, roba in cucina, gli Toni, in te scupa la gente bene.